0: Sono dottore, sono un ottico finale, servizio radionale, sono Torre, buona notte.
1: Questo è uno con Torre, buona notte, Volaris, 1, 2, 3, 1.